de mame che è, poi vai insieme. Io credo che le bestrette la mame è, te venne a vivere hai, se tu te, poi vai insieme. Mere valdere,